0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: L'evoluzione della house music. Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Sueño latino.

Reload that one.

0: Sono le 3:58.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

0: Para.
1: Hey.
0: Para.
1: Hey.
0: Para.
2: I like dancing on my own.

0: Sono le 4 e 57 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back. Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
2: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuno.

0: 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni di storia.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 1976 Records, i dischi della radio in 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records.
2: I dischi della

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power. Power Pick.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
4: Let's go.
5: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to
2: back. Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
1: Let's go.
3: Heavy rotation.
1: Tante hits,
3: nessuna interruzione.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
2: I dischi della Radio Inn.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
0: warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 7:46.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
0: Warm up.

0: Bambina.
1: Warm up.
2: Yeah.
1: Primi giri. I New Music Files più patatosi della
3: tra poco.
4: 80 in condotta.
5: Segnale orario.
6: Sono le 8.
7: L'ora esatta vi è offerta da...
8: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco, Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.

0: Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Bra nel Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. I loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto: un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini, i medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del mondiale. Stasera libere qualifiche della sprint, che si corre domani alle 18, e sempre domani le qualifiche della gara lunga, al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
1: Top Italia. Questa è la musica
2: bianca, rossa e verde.

0: Top Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Number 6. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.

0: alle 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla, rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni, all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
6: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

Africa da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: patata, una stagione musicale esagerata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 10. Raffica da 10.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Segnale orario.
1: Sono le 11:03.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana, Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirol e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al Via Domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero uno del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrino, reduci dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
8: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
7: Giro d'Italia dopo la Imperia Novi Ligure, vinta dal belga Segaert, che ha beffato i velocisti scattando a 3 km dal traguardo. Si corre oggi la 13esima tappa, partenza da Alessandria e arrivo a Verbania dopo 189 km. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Iniziata con le due amichevoli vinte contro la Francia, prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Ital Volley Donne alla Nations League, primo appuntamento ufficiale dell'estate. Stasera le azzurre affrontano a Genova la Serbia nell'Equilibrium Cup quadrangolare, che vede impegnate anche Turchia e Polonia. Con le regate preliminari prende il via nelle acque di Cagliari il lungo cammino dell'America's Cup, in programma a Napoli nell'estate 2027. Oggi tre regate di flotta, l'una rossa al via con due equipaggi, la formazione classica e il sodalizio femminile giovanile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Questa canzone

0: Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
0: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russa Ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese Como. L'informazione torna più tardi.
8: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20:45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20:45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Sabato alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis, Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo all'NBA. Dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. La stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. L'Ital Volley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.
2: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Questa canzone

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Lancio hit.
2: Disco week.
1: Disco week, il disco della settimana.
2: Disco week.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
6: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
5: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione Europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9, e l'Italia è fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat, che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Nicola Compagnone.
7: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania, ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3 dell'Italia, riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6 dell'Italia.
5: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
8: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
5: Ed è tutto, buona giornata.
9: Radio Patata.
10: Questa è la vera forza della radio.
9: Fatti prendere. Pianeta Italia. Pianeta

Fogli, ci siamo fermati negli anni 80, quest'oggi in apertura con Se l'amore sei tu. Benvenuti, buongiorno, buona giornata, è l'ultima puntata per la settimana, però è venerdì, bellissimo, quindi dai che è venerdì, finalmente siamo arrivati anche alla fine di questa settimana, quindi stiamo per dare l'inizio e un grande abbraccio forte al prossimo weekend, e noi cerchiamo di chiudere la settimana con l'ultima puntata di Pianeta Italia, quindi portandovi nella storia degli italiani dal 70 ad oggi. Anni 70, tra poco andremo a riascoltare un protagonista, devo dire, assoluto degli anni 70, soprattutto ci sono un paio di pezzi, una tutt'oggi è tra le canzoni più ascoltate e più ballate quando c'è un momento particolare di festa, no? Di trenini.

0: dedicato alla musica italiana degli anni 70, ovvero Italia Graffiti 1978. Lui è il grande autore e interprete di Sciolgo le trecce cavalli corrono, quindi Umberto Balsamo, autore di Balla ovviamente. Il brano in questione invece era Non dirmi no.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lucio Battisti, i

Dolce, dolce nera, e questa è la musica italiana di Pianeta Italia degli ultimi anni. Qui abbiamo superato già i 10 anni, siamo nel 2014, che è bella e probabilmente si farà ricordare domani. Restate con noi perché sta per arrivare la sequenza musicale, lo spazio dedicato alla sola musica italiana.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

Italia, un saluto da Lorenzo, buon venerdì, grazie per essere dei nostri, per averci scelto, è l'ultima puntata anche per questa settimana, cercheremo di portarvi soprattutto diciamo negli anni 80 e non solo nella nostra sequenza con tre canzoni senza alcunissima interruzione. Protagonisti di quest'oggi saranno Alan Sorrenti, poi andremo nel 1980 con Le Orme, ma subito in partenza e c'era sfuggito, c'era

insieme prima con Canzone d'amore. E a proposito di amore, in apertura, chiamalo amore, con Gigliola Cinquetti. E la nostra sequenza ritorna a questo punto lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo e ci salutiamo. Prima di iniziare il weekend, ovviamente, con un classicone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Questa, secondo me, è una delle versioni meglio riuscite a livello di live, di reinterpretazione. Con Biagio Antonacci siamo nel 2018. Io vi ringrazio, vi auguro di nuovo la buona giornata, soprattutto un felice weekend. Noi, se volete, torniamo.

0: bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni, spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto. Dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Sabato alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20:45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero 1 al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia e Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma ma domenica alle 20. L'Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è Radio Patata.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Inaccettabile, sconcerto e preoccupazione del mondo del terzo settore italiano per le immagini del ministro israeliano Ben Gvir che mostrano abusi ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Secondo Acli si tratta di un'offesa alla dignità umana che definisce un atteggiamento di disprezzo verso ogni forma di dissidenza. Ieri a Roma si è svolto un sit-in di protesta a Piazza Montecitorio. Nonni del Mondo è il nuovo progetto di solidarietà internazionale che mette in relazione l'esperienza umanitaria di Intersos con il patrimonio di cittadinanza attiva e volontariato di Hauser. Ascoltiamo Giovanni Visone di Intersos.
6: I nonni e le nonne del mondo sono dei nonni e delle nonne fortemente impegnati nel sociale e nel mondo in cui vivono e impegnati dentro un'idea di solidarietà globale, dentro valori che sono quelli della pace, della giustizia sociale, dell'allargamento della sfera dei diritti a chi non ce l'ha. Lo facciamo nell'unione poi alla fine della cittadinanza attiva che Hauser rappresenta e dell'impegno concreto nei territori in prima linea sul campo dove le crisi umanitarie avvengono che Intersos realizza.
5: Non basta, secondo il forum del terzo settore il piano casa del governo riduce il problema abitativo a una questione economica e urbanistica mentre occorrono soluzioni integrate e mirate nell'ambito del più ampio diritto all'abitare oggi fortemente a rischio a causa di una grave crisi sociale e salariale. Passo importante, è stato approvato il piano di azione locale per il superamento dell'insediamento di via Carrafiello a Giugliano in Campania. Soddisfazione dell'associazione 21 luglio che con il report Oltre il campo aveva fotografato una realtà durissima. 545 persone da oltre 30 anni senza luce, con servizi igienici inesistenti e un profondo senso di abbandono istituzionale. Missione 2030, il Borgo Don Bosco rilancia l'impegno per i giovani. Il servizio è di Patrizia Cupo.
7: La Fondazione Ragazzi Don Bosco lancia Missione 2030, accompagnare altri 4.000 giovani fragili in 4 anni raccogliendo 250.000 euro l'anno. A ospitarli è il Borgo Ragazzi Don Bosco in via Prenestina a Roma. Nato nel 1948 dalla Missione Educativa Salesiana, accoglie ragazze e ragazzi a rischio esclusione con ascolto, sostegno scolastico, formazione al lavoro e opportunità concrete. Per informazioni e sostegno, segretario generale chiocciola fondazioneragazzidonbosco.it.
5: Sport contro la fame, i club di Serie A hanno aderito alla campagna promossa da Foxiv e dal Centro Sportivo Italiano in collaborazione con la FAO per sostenere il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. Attraverso la donazione di maglie ufficiali e cimeli esclusivi verrà offerto un supporto concreto a bambini, famiglie e alle comunità più fragili. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Gnigno, gnagno, rotation.
2: Gnigno, gnagno,
1: rotation. Solo su Radio Patata.
2: Radio Patata.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavo alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette Made in Italy, è arrivata l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Con il provvedimento, che è già stato approvato dal Senato, vengono introdotte nuove misure in materia di accise e a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri. Nella seduta di mercoledì la Camera ha accolto per un giro di interrogazioni a risposta immediata Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati l'avvertenza Electrolux, la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico e la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Politica estera si è svolta mercoledì davanti al Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Terza Commissione l'audizione di rappresentanti dello European Center for Democracy and Human Rights. L'iniziativa si inserisce nell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia per la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Mercoledì l'Aula ha reso omaggio a Marco Pannella nel 10° anniversario della sua scomparsa, lo ha ricordato con un messaggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al termine del suo intervento ha avuto luogo un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo. Sviluppo e coesione, andata in scena ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera la presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Istat. All'evento, che segna anche l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni dell'Istituto, hanno partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: La tua radio sta suonando.
7: Here we go.
6: Radio Patata. Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Gnignognagno Rotation, solo su

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al Arabiya. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro gli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17° a livello nazionale. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18:30, piloti in pista per le prove libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è

0: Ascolta una stagione musicale esagerata.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 10.

0: Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Sarà dura, ragazzi, scrive in una lettera d'addio. Nulla dura per sempre. Ciò che durerà per sempre è il sentimento, le persone, i ricordi e l'amore che provo per la mia Manchester. Siate felici. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Poi in suo onore il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand. Al di qua della manica tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
8: Tutti insieme appassionatamente domenica alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e K.O. con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con le che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
7: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Sudtirolo e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina. Tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. A guidare il mondiale ancora il nostro Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes cerca la quarta sinfonia dopo 3 primi posti di fila.
9: So che posso vincere. Ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
7: Intanto Lewis Hamilton allontana le voci su un possibile ritiro. Ci provano in tanti a farmi ritirare, dice il 7 volte campione del mondo. Ho ancora un anno di contratto in Ferrari, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
10: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.

oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Oh, TB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti su

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: orario. Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Daniele Ovaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavo a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran, che secondo Al Arabiya sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella. Nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore anima di Slow Food e Terra Madre, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio. Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
5: INPS, insieme sempre. Bilancio di sostenibilità è uno strumento attraverso cui INPS risponde con dati e visione alla domanda più importante: se stiamo costruendo un'istituzione all'altezza del paese che vogliamo. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'istituto, Valeria Wittenberga, in occasione dell'incontro che si è svolto a Palazzo Mazzoni a Roma, dedicato al dialogo con gli stakeholder sugli impatti sociali e ambientali delle attività dell'INPS. Maria Grazia San Pietro, direttore della direzione centrale organizzazione INPS.
6: Le principali sfide interne sono soprattutto di carattere organizzativo, perché in realtà l'organizzazione degli uffici è fondamentale anche per veicolare questo tema complesso, quale quello della sostenibilità. Sfide organizzative importanti che attraversano tutte le strutture centrali e territoriali, e sfide sicuramente di reclutamento delle risorse e di trattenimento delle stesse.
5: Attuare buone pratiche di sostenibilità significa anche partecipare in maniera attiva alla definizione dei contenuti del bilancio. Rosanna Casella, direttore della Direzione Generale Pianificazione e Controllo di Gestione.
7: Stiamo cercando di costruire un sistema che misuri il valore generato dall'attività che noi svolgiamo nei vari contesti in cui operiamo. Quindi le diverse dimensioni in cui noi agiamo quotidianamente, generando valore per l'utente, ma non solo per l'utente, perché il valore è una dimensione sia esterna, quindi verso utenti, stakeholder, verso tutti i soggetti con cui interagiamo, grazie alla rete che costruiamo con le altre amministrazioni, ma anche valore pubblico interno.
5: Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno contribuendo a sostenere la riforma della disabilità. Stiamo lavorando per costruire una pubblica amministrazione più semplice, accessibile e umana, lo ha affermato il presidente dell'INPS Gabriele Fava in un incontro al Tecnopolo di Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la seconda parte dei più belli d'Italia, con Max Martinelli e Isa BDJ.
1: Solo i più belli, solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!
0: Isa B e Max Martinelli per i più belli d'Italia. Ecco la numero 7 con Emma.

numero 6. Ecco la coppia inaspettata e inedita, Elettra Lamborghini e Boro Boro, in Delinquente, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E ai più belli andiamo davvero in estasi adesso con Gaia numero 5, salita.

0: così.
1: Un invito a fare i bagagli e pensare già alle vacanze all'estate. Ecco la numero 4 di Tiziano Ferro, la nuova. Si intitola Destinazione Mare. Super salita, numero 4.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la quarta parte dei più belli d'Italia con Max Martinelli e Isa VDJ.
1: Solo i più belli, solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!
0: Siamo sul podio, terzo posto. Si riconferma la dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Sempre più in alto. Numero 2. Resiste ancora Rove con Shakerando.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: La nuova numero uno di questa settimana è il nuovo singolo di Fred De Palma, il re dei tormentoni estivi. Canta Estasi, la più bella tra i più belli.

0: Ciao belli!
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
0: Ciao belli!
3: Si riparte ai più belli d'Italia con Max Martinelli e Isabì con la numero 7. Sarà uno dei tormentoni dell'estate? Beh, parliamo di Fragole, il nuovissimo singolo di Achille Lauro e Roswell Lane. Nuova hit? Pop, sexy e chill. Bravo Achille e brava Rose. Fragole, numero 7. Fragole,

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Una scalata tridimensionale, suolo suolo in chart, lui, Biagio Antonacci, con il nuovo singolo fatto in collaborazione col DJ Benny Benassi. Si balla tridimensionale.

0: già comprato e consumato tutto e mi piace moltissimo il nuovo di Angelina Mango. Il suo EP si intitola Voglia di Vivere. L'estratto per voi e ci pensiamo domani. Numero 4. Ai più belli d'Italia.
1: Allora, stavo pensando...

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la quarta parte dei più belli d'Italia con Max Martinelli e Isa B DJ.
1: Solo i più belli, solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!
0: E riapriamo la seconda parte dei più belli d'Italia. Ancora tante altre novità. Sbagliata ascendente leone. Ma che ne so, mica sono un astrologo. Ma di sicuro vi presento la nuova canzone di Emma Marrone. Numero 11. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Il grande ritorno di Achille Lauro, posizione numero 10. Non esiste pace per quelli come noi. La canta lui, Achille Lauro. Super ritorno!

una più bella dell'altro. E non a caso sono i più belli d'Italia. Numero 9, stabile c'è Alessandra Amoroso. Notti, sempre più blu. Notti blu.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Un appuntamento con la musica italiana dei quali siamo davvero orgogliosi. Sono tanti i nostri ascoltatori e tanti si aggiungono ogni settimana. Grazie per la fedeltà. E adesso, numero 8, Aiello, canta Domani torno.

0: Ciao belli, siamo sempre noi, la coppia dell'estate, la B e il Martinelli. Tutto è pronto per scoprire le 15 tracce più belle del momento, ma anche tutte le novità.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Luglio, col bene che ti voglio, grazie per regalarci tanta bella musica. Posizione numero 15, i più belli d'Italia. C'è Seria, la nuova, di Biagio Antonacci.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: New entry, posizione numero 14, Giovanotti e Sensibile all'estate.

0: Letteratura.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Altra nuova entrata alla posizione numero 13 è il nuovo singolo di Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Stelle.

Alla posizione numero 12 c'è la famosa coppia estiva Takagi e Ketra. Il brano è Bubble. Con loro anche Salmo e Ta Supreme.

0: Nuvole.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Posizioni altissime ai più belli d'Italia. Ecco Rosa Chemical, che dal 2018 è diventato anche uno dei modelli di Gucci in Italia, sfilando in diverse occasioni. Made in Italy. Numero 2.
3: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: I gusti sono gusti e se piace piace. Paola e Chiara fanno furore alla numero uno dei più belli d'Italia. La pista i più belli d'Italia ogni settimana sulla tua radio.

0: belli.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
0: Ciao belli.
3: Ultima parte dei più belli d'Italia. Siamo sul podio, le tre più belle. La numero 3 questa settimana è stata meritata dai Bundabash. L'unica cosa che vuoi fa tornare i Bundabash al loro stile. Una canzone che ha già il profumo di potenziale hit. Estate 2023. I più belli d'Italia. Una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana sulla tua radio.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: È in classifica da 2 settimane ed è già la nuova numero 2 dei più belli. Evviva! È di Gianni Morandi con la featuring di Lorenzo Giovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La regina dei Più Belli d'Italia questa settimana è Annalisa, la canzone più trasmessa del momento. Mon Amour è la posizione numero 1.

0: fun, ho un'idea.
1: Non vi lasceremo durante l'estate e anche per tutto il mese di giugno saremo qui a proporvi i più belli d'Italia. Grazie Isabi, All Click and Play. Ciao belli, da Max Martinelli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ed ecco di scena la terza parte ai più belli d'Italia. Numero 7, la nuova di Shade e J-Ax. Si intitola Tori seduti.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fred De Palma è in discesa, eccolo alla posizione numero 5 dei più belli d'Italia. La sua song si intitola Ecstasy.

la vorremmo fare davvero tutti la dolce vita. Nel frattempo la canticchiamo, la balliamo. È la nuova di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Quarto posto per i più belli d'Italia.

0: Ciao belli! Novembre? Diventa sempre più freddo, ma ci pensiamo noi a scaldarvi con i 15 brani più belli d'Italia. A presentarvela ci siamo noi, Max Martinelli e Isa B. Ed è tutto pronto!
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Si comincia subito! Perde una posizione, scivolando fino alla numero 15, Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ed ecco la numero 13. In genere il 13 porta davvero fortuna e sono loro a portare tanta fortuna a loro stessi, perché sono bravi, talentuosi, sono i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è Ricordi, numero 13.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la seconda parte dei più belli d'Italia, con Max Martinelli e Isa BDJ.
1: Solo i più belli, solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!
0: La seconda parte dei più belli d'Italia si apre con l'ennesima new hit. Alla numero 11 c'è il nuovo singolo di Biagio Antonacci in collaborazione col DJ di fama mondiale Benny Benassi. Il titolo è Tridimensionale.
4: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: È il momento della numero 10 dei più belli d'Italia. È di scena Rove, entrato in classifica la scorsa settimana. Un omaggio a Pelé, uno dei calciatori più grandi del mondo. Pelé è la numero 10. Mattina un'ora accende il fuoco nella prova.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Da una posizione all'altra, eccoci in ottava, i più belli d'Italia. Equi The Colors, che tornano al sound anni 80. Italo Disco piace tantissimo. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: I 15 brani più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Subito, numero 15. Fake News è il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. La traccia che apre l'intero lavoro è Zen. Numero 15. Pinguini Tattici Nucleari.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E lui o non è lui? Ma certo che lui! Numero 14. C'è il grande ritorno alla musica italiana di Fabio Rovazzi, in genere sempre con una feat. Questa volta torna da solista. Niente per sempre è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi. Numero 14. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci alla posizione numero 13. Troviamo il nuovissimo lavoro di Fedez, Crisi di Stato. Il nuovo singolo sembra più un lavoro a metà tra il disordine sonoro dello stato sociale e l'euforia esasperata di Darjean D'Amico, suo collega, nell'avventura di X Factor. Numero 13 e i più belli, Fedez, Crisi di Stato. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana sulla tua radio.

sai. Nuova entrata alla posizione numero 12 col nuovo singolo del rapper milanese Marrakesh. Importante. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso ci ritroviamo ad aprire quest'ultima parte dei più belli d'Italia, le ultime tre canzoni più belle. Numero 3 per Fabio Rovazzi, Niente e per sempre. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La ballano grandi e piccini, ma questa settimana è in discesa di una posizione. Heaven e dei Bundabash e degli Eiffel 65, numero 2.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È il momento di fare i complimenti alla più forte della settimana dei Più Belli d'Italia. Chi? Elodie, è lei a comandare il tutto. Ok, respira, è la più bella. I Più Belli d'Italia, ogni settimana, sulla tua radio.
2: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

numero 6. Ecco la coppia inaspettata e inedita, Elettra Lamborghini e Boro Boro, in Delinquente, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E ai più belli andiamo davvero in estasi adesso con Gaia numero 5, salita.

0: così.
1: Un invito a fare i bagagli e pensare già alle vacanze all'estate. Ecco la numero 4 di Tiziano Ferro, la nuova. Si intitola Destinazione Mare. Super salita, numero 4.

la tua classifica italiana. A tra poco con la quarta parte dei più belli d'Italia con Max Martinelli e Isavi DJ.

0: Ciao belli! Ricominciamo anche oggi con la classifica dei 15 brani più forti, ovvero i più belli d'Italia con la B e il Martinelli.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Partiamo subito con una novità. Alla posizione numero 15 fa il suo ingresso in classifica Gianni Morandi col suo nuovo brano La Ola, scritto da Jovanotti e costruita sulle note trascinanti di Una baciata romagnola. Numero 15.

0: spagnola, gli angeli fanno la ola.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Un'estate 2022 all'insegna della bella musica italiana e ricca di tormentoni. Stabile ai più belli d'Italia c'è Jovanotti e il suo nuovo brano, Sensibile all'estate.

0: Natura.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: E segnaliamo un'altra nuova entrata alla posizione numero 13. È il nuovo...
3: Le altre? Solo elettrodomestici.

Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
5: L'ora esatta vi è offerta da
6: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: talk about.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: State ascoltando Airplay Dance Chart. Number one. No matter

0: runway. Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio. È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house.

le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapore da mare.